0: Ore balabasso de cantara banabarabasso e de cantara larabasso. Tre.
1: Gospel.